hai le wena bona ka jeno ke lokolla mahlahlela a matsong a hao le ha o ka rata ho tla le nna Babilona o katla ke tla nne ke o ele sedi empa ha e ka ba o sa rate ho tla le nna Babilona o ka lesa tadima naha kaofela e pela hao moo ho ka bang molemo ho leng hotle ho wena ho ya teng ya o dumedisang mesong ya letsatsi ke tlolo sabataung ke moramathapelo le tefo ya reng ho wena le ho seng hona re isa ditanki le ditebuo ho ya okametseng maru kgotso wena motho ya ratwang ke moya wa ka ke kopa o eme hantle.

0: la letswe mosuwa o tle thato ho etso le fatshe jalo ka etso le ho dimo re feta jeno ho wa hona ba tsatsi le mdile re tsola re bifetsa ho na jwa re tsola ba stitse o ska re sa mne ho mporense bo be na e mare atletseng rasi ya mre nna lwena lono la rabasa le Jesu mana pelo lono lo mare alla mandi mo rapele ba itsa di bijwa ka ba shorna le tlotlo le bontate lo mo ga lo mo halla jalo ga le tsin mo jwa ka mhle sa fele o ho Jesu a ka go tsoile di tsa rona re kemise mo lo ga tiele mme tse me hle finyele le ho simo a ho le me hle ga ntusa ma ho ha se ba le la tsireli tsunya o me alla mandi ska ke se tapel sa rona tsitsi bo se le tsaka me hla go tsintsole o mfego ka tlo le ya lono a he kriste mo rena rena ho ma rena mo swa ho tle ka le bitso la ntate la mo ga la mala amen
1: ntate o go na ya ma ho di mo ntate ka le ba ka la kriste mo rena mabaletsi o maphelo a rona Jehova re tsohile mesong re hweletsa lebitso la hao Modimo wa ka ya lokileng ha re hweletse ka tlwaelo mesong ya kajeno Modimo wa ka ya lokileng re tla wena o banetsa lefatshe di re tshwere senatla sa lehodimo Ntate Modimo ke kgoma matla sa bonamelo ba maoto a hao ke re wa halalela Jehova wa magotla lefatshe lohle le tletse ka galalelo ya hao Jehova o itse mererong yohle ya rona re o meme Ntate Modimo ke a o mema ka hare ho malapa a rona Jehova senatla sa lehodimo

0: a re lo leboa dithapelo tse wileng ntate Molotsi o seng ha letsatsi. Ha dithapelo tsena tse wileng tsatsing la kajeno ntate Molotsi di lo kena ka hare ho lelapa la ha Hlongwane ntate Molotsi, moo wileng lesole ka hare ho mono ntate Molotsi. Mawesele ya matle a lo tshiliseha Kreste Morena, a lo tshiliseha ntate Molotsi. A ke tsebe nka reng ntate Molotsi ka lesole le wileng ka hare ho Mawesele. Ba Hlongwane tshidisehang ke hona, Modimo wa kgotso a lo letsa hantle. Ke a leboha ntate Molotsi. Re wele moya ntate Molotsi, re wele moya ntate wa ka, ka Kreste Morena, amen.
1: Ha moya o halalelang o apare man. Ei! Hey!

Ai ntate Molutsi ke mo mametse hantle Benjamin Dube are ham sithe hamme ai ai ai ai ai ho lukile me ipa

0: tu mets l'anesthésie. Ah, on va tuer le coup de cela. Il travaille à mon banana, car on a récupéré les luna. Et. Oh, c'est pas que tu te dis que tu as la tête là, mais next time, on t'en bon. Pour que tu aies fait la pape. Thumbs up, musique wa bona o go tsa bona tate gona ba tlokahetseng ba nna ba gona ba tlokahetseng bona hle bona wa bona ena Jeff Osborne yena keep this family. Wow, Mr. G Mambambo ka Street Park.
1: Kana ba Mambambo,
2: hi Mr. George.
1: Hi,
2: I hope izolo nizene enjoy ku cruise. I sabonge zane voice chill. Next level siku kusese cruise ezindlini zethu sijiva nathi. I sabonga hle. Ube right man Mr. George.
1: Mina i voice
2: yami lengazwe 70 weekend show.
1: Hey, ha ke tsonge cruise hle. Botlhala ke le nna ke nna thabile o feta batho ka ofela cruise. Ya go tla motho kona we.
3: Hi Georgia. Ke na le family ya ka mona re dutse re omametse ngwana mme re omametse ka tsepedi re dutse ka crushing re dutse crush go monate re mametse George di hate ngwana mme di palamise
1: yes
3: ke ezo ramtsapi mosebetsi mmoho
1: ke le bokenda thank you mabara ya no ke le bonto se tsena ke fatse tlo ndiza gore voice ya ka chile kursi a le me a tsela kursi ntotse ke le mo sentse ke ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho